0: diede quali lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Combattervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

femmine come la rabbia felice, che vi sia ciascun dodice, ciascun dodice, dove sia, dove sia.

0: senza fiaggini di vecchi.
1: Orbene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi siete dei vostri amanti? Chi vi fece curtati invariabili sono i lor cori?
2: Lunga esperienza,
3: nobile educazione,
2: pensar sublime,
3: analogia d'umore,
2: immutabile carattere,
3: progresse, proteste,
1: pianti, sospir, carezze, svenimenti. Lasciatevi un po'
2: ridere. Aspetto, finite di derriderci.
1: Via. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
3: Non si può dar.
2: Non è.
1: Giochiamo.
2: Giochiamo.
1: 100 sechini.
3: E 1000 se volete.
1: Parola.
2: Parolissima.
1: E un cenno, un moto, un gesto. Giurate di non farvi tutto

l'ho fatto. Vorrei dire e cornolo, poi tanto il labbro va fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che fare, che farò, che gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti

0: la commedia è graziosa e tutti e due fanno ben la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo fresco che ha di

0: il ricamo sul tamburo. Visco paste
1: e via, e via, ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar.
0: Altro, altro, altro, altro!
1: Ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar.
0: Altro, altro, altro, altro! Perché manca la quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca la quel foglio?

signori, un'altra volta quando partono da fuori, signori, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna mi torna, insomma, non fa saprà. Signori, un'altra volta quando partono da fuori, signori, un'altra volta quando partono da fuori, la consegna mi torna, insomma, non fa saprà. Ah, non servono le sbarfe, facciamo una catamarca, non mangia pure, faccia pure, facciamo una catamarca. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, dopo tra. E Rosini, gentila, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie, faccia pure la catamarca.

battono fuori. Se non un'altra volta quando battono fuori, da consegno i servitori, adesso vado a fare saprà. Signorino, un'altra volta quando partono da fuori, signorino, un'altra volta quando partono da fuori, la cosa in servitori, la sua moda fa saprà. E non serve un esporfo, faccia pure la catamarta, faccia pure la catamarta. Aspetto per quella porta, aspetto per quella porta, nemmellare, dopo tanto, aspetto per quella porta, nemmellare, dopo tanto. Però sì, innocentina, scansionata, disperata. E non serve un esporfo, faccia pure la catamarta, aspetto per quella porta. Come la vedo, come la vedo.

0: astuto mai borrato.
1: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
2: Che balordo!
1: Beh,

0: forza!
1: Io già perdo, va!
0: Quanto tarda? Dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà!
0: Qui prudenza ci vorrà!
2: Dunque voi siete dottore?
1: San dottore, sì signore!
2: Va benissimo! Un abbraccio! Qua, collega!
1: Indietro!
2: Sono anch'io dottor per cento, ma li scalco al reggimento. Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto. Osservate, eccolo qua, eccola qua, eccola qua!

0: Cade! Presto, presto, andate via!
1: Vado, vado, non gridate!
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua!
2: Ehi, ragazza! Vengo anch'io!
0: Dove va, signor mio?
2: In caserma!
0: In caserma!
2: Oh, questa è bella!
0: In caserma! Ma che bella!
3: Un momento mostrerò.
4: A seguire sarà un posso. Te pre.

0: Eccetera, eccetera, eccetera. E sentiamo.
1: E andate al diavolo! Non mi state più a sentare!
2: Cosa fa, signor mio caro? Cosa fa, signor mio caro?
1: Sì, volare a corso, ma non c'è più di sapere, non c'è più di vostare.
2: Vuol restar?
1: Restar sicuro.
2: Sono stufo, mio padrone. Resto fuori un buon bastone. Lo farà di qua su. Presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un buon bastone. Lo farà di questo giarra.
1: Dunque lei vuole battagliare?

cosa accadde. Signori miei, che chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada, a questo strido, s'era adunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, s'era adunata mezza città. Signor giudizio, per carità, questo è il riva, questo è il rincone, per il rispetto, signor soldato, per il rispetto, con questo fusto, col per il diavolo, con la creanza, le insegnate.

Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si ha su di matar. Sì signor, non la si

0: cantano un cantone.
1: E cavato su cappello.
0: Incominci, signor barone, alla fila sua reale, ordine da memoriale.
1: Prenda per la cioccolata, e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: mezzosetta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi gitti lo scoppietto, fece spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

sarà per voi che non fa ben. Io vi voglio, io vi voglio, io vi voglio contentar. Una piastra io mi voglio, io vi voglio contentar. Mi risveglio a mezzogiorno, suona in il campanello, che mi vedo letti intorno, supplichevo nel cappello, quello cico protezione, quella tante buona ragione, che vorrebbe in peccuccio, chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio.

0: destando in petto certa ignota premura. Anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udir lor qui potrò celato.
1: Ma non fuggir, per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
2: Ho mutato il linguaggio, ho fatto via.
1: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata.
2: Ma sì, io d'un altro sono innamorata.
1: E me lo

dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allor, se non ti spiaccio, allor m'avrai quali accenti

0: Doce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.
1: Dolce speranza,
0: freddo timore.

0: dunque io sono un ex. Dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta. E i miei germogli in queste stanze, va bene.

0: Quale e quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
2: Non giudicate in fretta.
1: Lo dica ad un papà.
2: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
2: Non ci ode alcuno.
0: In aria non si vede una mosca.
2: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
2: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
2: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
0: Che volesse maritarsi con me?
2: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
2: Sia sigillato quanto raudrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta.

segreto d'importanza, un arcano interessante. Io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Ti farà stracircolar. Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà stracircolar, stracircolar, vi farà stracircolar, stracircolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben dedicato. Ogni sigla va a contar, senza manco trarre il fiato. Starò qui pietrificato, ogni sigla va.

0: consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio, son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza,

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori.

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito!

Amor pietoso favorisce il disegno, anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto, ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, come indocile s'è fatto ed impaziente, che lo pizzica amor, segno evidente.

0: vedete un morto che cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero conviglio mi son ridotto a questo. Mille lorine, ove si da Ernesto?
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie in nastri consumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuol andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la man mi dà sul viso
1: due schiaffi.
0: No, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla, vedi, peggio ancor. Leggete.
1: Io son di Sasso, secondiamo, ma come mia sorella si saggia buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me, no certo.
1: Che sia colpevole sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto, e mo vado chiamare espressamente qual è testimonio della mia vendetta.
1: Vabbè, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
1: Sediam pure, ma parallate.

quitter du mantinente. Tutti questi mantinenti nel giardino ti scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo.

0: ogni accenno imprigionata, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà, senza perdere un momento, conduciamo al potestà.
1: Io direi sentite un po'. Noi due soli, noi due soli andiamo sul lodo. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce, da avvertir lavori fa. Ci facciamo e due prometterci la cosa respirà.

0: Dopo mattina giornalime, riflettete mia sorella.
1: Vada fuori di casa mia, vada fuori di casa mia, altrimenti non può fare.
0: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
1: Ponde? Esaminate, ma in mia casa non la do.

0: Mamma! Benedetto! Dite fresco!
1: Nel boschetto quatti ci appostiamo, di la punta di riposiamo, se non sponde il tradimento, la cacciate su di piede!
0: Bravo, bravo! Bravo, bravo! Falterone! Sono detto! Bravo, bravo, Falterone!

scontar. Vedrai se giovane ragire cavali sulle tette e risospire lacrime, vedrai se giovane, vedrai se giovane sulle tette e risospire la. Vuoi proprio prendermi, vinci al voglio.